con sé. Donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

punto meglio e in punto sul cura. Quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posto.

confetta alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

Signorina Tabone con Macron da fuori, signorina Tabone con Macron da fuori, la cortina c'è Vittoria, sono dove saprà. Signorina Tabone con Macron da fuori, signorina Tabone con Macron da fuori, la cortina c'è Vittoria, sono dove saprà. E mettiamolo nel bollo, mettiamo pure gatta morta, faccia pure gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. E non sono le smorfie, faccia pure gatta morta. Cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, ero sì l'innocentina, ero sì l'innocentina, cosa l'ave, disperata, tu l'ave, disperata, non fava la serrata, non fava la serrata, non fava la serrata, mio padre. Signorina alta voce con Macron da fuori, signorina alta voce con Macron da fuori, la cortina c'è Vittoria, sono dove saprà. E non servono le smorfie, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmeno l'altro dovrà. Così dopo quella porta, nemmeno l'altro dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia. Irosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!